0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Dolce vita, Danai Bellissimo.